C'è l'Odex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 20 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Uno studioso di intelligenza artificiale sta scatenando un dibattito sull'etica della tecnologia, suggerendo che un approccio guidato dalla Scozia potrebbe dare priorità alla sicurezza globale. La discussione si concentra sui rischi di un'intelligenza divina e sulla necessità urgente di una governance robusta, mentre questi sistemi diventano sempre più potenti. L'obiettivo è andare oltre una semplice corsa tecnologica verso una struttura che garantisca che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga allineato ai valori umani e alla sicurezza internazionale. Meta sta facendo parlare di sé con il suo nuovo assistente di intelligenza artificiale, Muse, che sta scatenando un dibattito sui confini della privacy personale. Sebbene lo strumento sia estremamente efficace, la sua capacità di accedere senza intoppi ai messaggi, al calendario e alle note del Mac ha lasciato molti utenti preoccupati per la quantità di dati che può visualizzare. Curiosamente, nonostante le sue capacità avanzate, l'intelligenza artificiale fatica ancora con l'autoconsapevolezza di base, mettendo in luce il complesso divario tra intelligenza funzionale e vera coscienza. Vals, sostenuta da Andreessen Horowitz, punta a diventare il punto di riferimento per la valutazione delle prestazioni dell'intelligenza artificiale. Redefining the standard work cycle. Utah is taking a proactive approach to tech regulation by launching a study to observe how artificial intelligence is currently being used in everyday life. State officials aim to gather real-world data on the applications to provide lawmakers with a practical foundation for upcoming legislation. By analyzing these in the wild use cases, the state hopes to craft balanced rules that address safety and ethics without stifling innovation. That's all for now. Thanks for listening, and enjoy the music on Cellodex Radio.

Ce l'ho Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 20 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Uno studioso di intelligenza artificiale sta scatenando un dibattito sull'etica della tecnologia, suggerendo che un approccio guidato dalla Scozia potrebbe dare priorità alla sicurezza globale. La discussione si concentra sui rischi di un'intelligenza divina e sulla necessità urgente di una governance robusta, mentre questi sistemi diventano sempre più potenti. L'obiettivo è andare oltre una semplice corsa tecnologica verso una struttura che garantisca che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga allineato ai valori umani e alla sicurezza internazionale. Meta sta facendo parlare di sé con il suo nuovo assistente di intelligenza artificiale, Muse, che sta scatenando un dibattito sui confini della privacy personale. Sebbene lo strumento sia estremamente efficace, la sua capacità di accedere senza intoppi ai messaggi, al calendario e alle note del Mac ha lasciato molti utenti preoccupati per la quantità di dati che può visualizzare. Curiosamente, nonostante le sue capacità avanzate, l'intelligenza artificiale fatica ancora con l'autoconsapevolezza di base, mettendo in luce il complesso divario tra intelligenza funzionale e vera coscienza. Vals, sostenuta da Andreessen Horowitz, punta a diventare il punto di riferimento per la valutazione delle prestazioni dell'intelligenza artificiale. Oggi la valutazione dei parametri è lo standard del settore per come le aziende di intelligenza artificiale convalidano le capacità dei propri modelli. Quando i dati sono favorevoli, queste imprese si distinguono dai concorrenti e pubblicizzano la propria superiorità. In altre parole, buoni test di valutazione significano quasi sempre una buona visibilità mediatica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

C'è la Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 20 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Uno studioso di intelligenza artificiale sta scatenando un dibattito sull'etica della tecnologia, suggerendo che un approccio guidato dalla Scozia potrebbe dare priorità alla sicurezza globale. La discussione si concentra sui rischi di un'intelligenza divina e sulla necessità urgente di una governance robusta, mentre questi sistemi diventano sempre più potenti. L'obiettivo è andare oltre una semplice corsa tecnologica verso una struttura che garantisca che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga allineato ai valori umani e alla sicurezza internazionale. Meta sta facendo parlare di sé con il suo nuovo assistente di intelligenza artificiale, Muse, che sta scatenando un dibattito sui confini della privacy personale. Sebbene lo strumento sia estremamente efficace, la sua capacità di accedere senza intoppi ai messaggi, al calendario e alle note del Mac ha lasciato molti utenti preoccupati per la quantità di dati che può visualizzare. Curiosamente, nonostante le sue capacità avanzate, l'intelligenza artificiale fatica ancora con l'autoconsapevolezza di base, mettendo in luce il complesso divario tra intelligenza funzionale e vera coscienza. VALS, sostenuta da Andreessen Horowitz, punta a diventare il punto di riferimento per la valutazione delle prestazioni dell'intelligenza artificiale. Oggi la valutazione dei parametri è lo standard del settore per come le aziende di intelligenza artificiale convalidano le capacità dei propri modelli. Quando i dati sono favorevoli, queste imprese si distinguono dai concorrenti e pubblicizzano la propria superiorità. In altre parole, buoni test di valutazione significano quasi sempre una buona visibilità mediatica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è la Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 20 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Uno studioso di intelligenza artificiale sta scatenando un dibattito sull'etica della tecnologia, suggerendo che un approccio guidato dalla Scozia potrebbe dare priorità alla sicurezza globale. La discussione si concentra sui rischi di un'intelligenza divina e sulla necessità urgente di una governance robusta, mentre questi sistemi diventano sempre più potenti. L'obiettivo è andare oltre una semplice corsa tecnologica verso una struttura che garantisca che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga allineato ai valori umani e alla sicurezza internazionale. Meta sta facendo parlare di sé con il suo nuovo assistente di intelligenza artificiale, Muse, che sta scatenando un dibattito sui confini della privacy personale. Sebbene lo strumento sia estremamente efficace, la sua capacità di accedere senza intoppi ai messaggi, al calendario e alle note del Mac ha lasciato molti utenti preoccupati per la quantità di dati che può visualizzare. Curiosamente, nonostante le sue capacità avanzate, l'intelligenza artificiale fatica ancora con l'autoconsapevolezza di base, mettendo in luce il complesso divario tra intelligenza funzionale e vera coscienza. VALS, sostenuta da Andreessen Horowitz, punta a diventare il punto di riferimento per la valutazione delle prestazioni dell'intelligenza artificiale. Oggi la valutazione dei parametri è lo standard del settore per come le aziende di intelligenza artificiale convalidano le capacità dei propri modelli. Quando i dati sono favorevoli, queste imprese si distinguono dai concorrenti e pubblicizzano la propria superiorità. In altre parole, buoni test di valutazione significano quasi sempre una buona visibilità mediatica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Ce l'ho Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 20 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Uno studioso di intelligenza artificiale sta scatenando un dibattito sull'etica della tecnologia, suggerendo che un approccio guidato dalla Scozia potrebbe dare priorità alla sicurezza globale. La discussione si concentra sui rischi di un'intelligenza divina e sulla necessità urgente di una governance robusta, mentre questi sistemi diventano sempre più potenti. L'obiettivo è andare oltre una semplice corsa tecnologica verso una struttura che garantisca che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga allineato ai valori umani e alla sicurezza internazionale. Meta sta facendo parlare di sé con il suo nuovo assistente di intelligenza artificiale, Muse, che sta scatenando un dibattito sui confini della privacy personale. Sebbene lo strumento sia estremamente efficace, la sua capacità di accedere senza intoppi ai messaggi, al calendario e alle note del Mac ha lasciato molti utenti preoccupati per la quantità di dati che può visualizzare. Curiosamente, nonostante le sue capacità avanzate, l'intelligenza artificiale fatica ancora con l'autoconsapevolezza di base, mettendo in luce il complesso divario tra intelligenza funzionale e vera coscienza. Vals, sostenuta da Andreessen Horowitz, punta a diventare il punto di riferimento per la valutazione delle prestazioni dell'intelligenza artificiale. Oggi la valutazione dei parametri è lo standard del settore per come le aziende di intelligenza artificiale convalidano le capacità dei propri modelli. Quando i dati sono favorevoli, queste imprese si distinguono dai concorrenti e pubblicizzano la propria superiorità. In altre parole, buoni test di valutazione significano quasi sempre una buona visibilità mediatica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

C'è la Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 20 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Uno studioso di intelligenza artificiale sta scatenando un dibattito sull'etica della tecnologia, suggerendo che un approccio guidato dalla Scozia potrebbe dare priorità alla sicurezza globale. La discussione si concentra sui rischi di un'intelligenza divina e sulla necessità urgente di una governance robusta.

robusta, mentre questi sistemi diventano sempre più potenti. L'obiettivo è andare oltre una semplice corsa tecnologica verso una struttura che garantisca che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga allineato ai valori umani e alla sicurezza internazionale. Meta sta facendo parlare di sé con il suo nuovo assistente di intelligenza artificiale, Muse, che sta scatenando un dibattito sui confini della privacy personale. Sebbene lo strumento sia estremamente efficace, la sua capacità di accedere senza intoppi ai messaggi, al calendario e alle note del Mac ha lasciato molti utenti preoccupati per la quantità di dati che può visualizzare. Curiosamente, nonostante le sue capacità avanzate, l'intelligenza artificiale fatica ancora con l'autoconsapevolezza di base, mettendo in luce il complesso divario tra intelligenza funzionale e vera coscienza. Vals, sostenuta da Andreessen Horowitz, punta a diventare il punto di riferimento per la valutazione delle prestazioni dell'intelligenza artificiale. Oggi la valutazione dei parametri è lo standard del settore per come le aziende di intelligenza artificiale convalidano le capacità dei propri modelli. Quando i dati sono favorevoli, queste imprese si distinguono dai concorrenti e pubblicizzano la propria superiorità. In altre parole, buoni test di valutazione significano quasi sempre una buona visibilità mediatica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è la Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 20 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Uno studioso di intelligenza artificiale sta scatenando un dibattito sull'etica della tecnologia, suggerendo che un approccio guidato dalla Scozia potrebbe dare priorità alla sicurezza globale. La discussione si concentra sui rischi di un'intelligenza divina e sulla necessità urgente di una governance robusta, mentre questi sistemi diventano sempre più potenti. L'obiettivo è andare oltre una semplice corsa tecnologica verso una struttura che garantisca che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga allineato ai valori umani e alla sicurezza internazionale. Meta sta facendo parlare di sé con il suo nuovo assistente di intelligenza artificiale, Muse, che sta scatenando un dibattito sui confini della privacy personale. Sebbene lo strumento sia estremamente efficace, la sua capacità di accedere senza intoppi ai messaggi, al calendario e alle note del Mac ha lasciato molti utenti preoccupati per la quantità di dati che può visualizzare. Curiosamente, nonostante le sue capacità avanzate, l'intelligenza artificiale fatica ancora con l'autoconsapevolezza di base, mettendo in luce il complesso divario tra intelligenza funzionale e vera coscienza. VALS, sostenuta da Andreessen Horowitz, punta a diventare il punto di riferimento per la valutazione delle prestazioni dell'intelligenza artificiale. Oggi la valutazione dei parametri è lo standard del settore per come le aziende di intelligenza artificiale convalidano le capacità dei propri modelli. Quando i dati sono favorevoli, queste imprese si distinguono dai concorrenti e pubblicizzano la propria superiorità. In altre parole, buoni test di valutazione significano quasi sempre una buona visibilità mediatica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è la Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 20 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Uno studioso di intelligenza artificiale sta scatenando un dibattito sull'etica della tecnologia, suggerendo che un approccio guidato dalla Scozia potrebbe dare priorità alla sicurezza globale. La discussione si concentra sui rischi di un'intelligenza divina e sulla necessità urgente di una governance robusta, mentre questi sistemi diventano sempre più potenti. L'obiettivo è andare oltre una semplice corsa tecnologica verso una struttura che garantisca che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga allineato ai valori umani e alla sicurezza internazionale. Meta sta facendo parlare di sé con il suo nuovo assistente di intelligenza artificiale, Muse, che sta scatenando un dibattito sui confini della privacy personale. Sebbene lo strumento sia estremamente efficace, la sua capacità di accedere senza intoppi ai messaggi, al calendario e alle note del Mac ha lasciato molti utenti preoccupati per la quantità di dati che può visualizzare. Curiosamente, nonostante le sue capacità avanzate, l'intelligenza artificiale fatica ancora con l'autoconsapevolezza di base, mettendo in luce il complesso divario tra intelligenza funzionale e vera coscienza. Vals, sostenuta da Andreessen Horowitz, punta a diventare il punto di riferimento per la valutazione delle prestazioni dell'intelligenza artificiale. Oggi la valutazione dei parametri è lo standard del settore per come le aziende di intelligenza artificiale convalidano le capacità dei propri modelli. Quando i dati sono favorevoli, queste imprese si distinguono dai concorrenti e pubblicizzano la propria superiorità. In altre parole, buoni test di valutazione significano quasi sempre una buona visibilità mediatica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Ce l'ho Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 20 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Uno studioso di intelligenza artificiale sta scatenando un dibattito sull'etica della tecnologia, suggerendo che un approccio guidato dalla Scozia potrebbe dare priorità alla sicurezza globale. La discussione si concentra sui rischi di un'intelligenza divina e sulla necessità urgente di una governance robusta, mentre questi sistemi diventano sempre più potenti. L'obiettivo è andare oltre una semplice corsa tecnologica verso una struttura che garantisca che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga allineato ai valori umani e alla sicurezza internazionale. Meta sta facendo parlare di sé con il suo nuovo assistente di intelligenza artificiale, Muse, che sta scatenando un dibattito sui confini della privacy personale. Sebbene lo strumento sia estremamente efficace, la sua capacità di accedere senza intoppi ai messaggi, al calendario e alle note del Mac ha lasciato molti utenti preoccupati per la quantità di dati che può visualizzare. Curiosamente, nonostante le sue capacità avanzate, l'intelligenza artificiale fatica ancora con l'autoconsapevolezza di base, mettendo in luce il complesso divario tra intelligenza funzionale e vera coscienza. VALS, sostenuta da Andreessen Horowitz, punta a diventare il punto di riferimento per la valutazione delle prestazioni dell'intelligenza artificiale. Oggi la valutazione dei parametri è lo standard del settore per come le aziende di intelligenza artificiale convalidano le capacità dei propri modelli. Quando i dati sono favorevoli, queste imprese si distinguono dai concorrenti e pubblicizzano la propria superiorità. In altre parole, buoni test di valutazione significano quasi sempre una buona visibilità mediatica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Ce l'ho Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 20 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Uno studioso di intelligenza artificiale sta scatenando un dibattito sull'etica della tecnologia, suggerendo che un approccio guidato dalla Scozia potrebbe dare priorità alla sicurezza globale. La discussione si concentra sui rischi di un'intelligenza divina e sulla necessità urgente di una governance robusta, mentre questi sistemi diventano sempre più potenti. L'obiettivo è andare oltre una semplice corsa tecnologica verso una struttura che garantisca che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga allineato ai valori umani e alla sicurezza internazionale. Meta sta facendo parlare di sé con il suo nuovo assistente di intelligenza artificiale, Muse, che sta scatenando un dibattito sui confini della privacy personale. Sebbene lo strumento sia estremamente efficace, la sua capacità di accedere senza intoppi ai messaggi, al calendario e alle note del Mac ha lasciato molti utenti preoccupati per la quantità di dati che può visualizzare. Curiosamente, nonostante le sue capacità avanzate, l'intelligenza artificiale fatica ancora con l'autoconsapevolezza di base, mettendo in luce il complesso divario tra intelligenza funzionale e vera coscienza. Vals, sostenuta da Andreessen Horowitz, punta a diventare il punto di riferimento per la valutazione delle prestazioni dell'intelligenza artificiale. Oggi la valutazione dei parametri è lo standard del settore per come le aziende di intelligenza artificiale convalidano le capacità dei propri modelli. Quando i dati sono favorevoli, queste imprese si distinguono dai concorrenti e pubblicizzano la propria superiorità. In altre parole, buoni test di valutazione significano quasi sempre una buona visibilità mediatica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è la Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 21 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gruppo Elris sta attirando molta attenzione come azienda completa di soluzioni di intelligenza artificiale, offrendo un'infrastruttura completa per il panorama in continua evoluzione del settore. Fornendo i componenti fondamentali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'azienda mira a semplificare il modo in cui le imprese implementano e scalano tecnologie complesse. Il loro approccio integrato li posiziona come un attore chiave nel supportare la prossima generazione di integrazione dell'intelligenza artificiale industriale. L'icona degli investimenti, Michael Burry, suona l'allarme sui massicci costi infrastrutturali che alimentano l'attuale boom dell'intelligenza artificiale. Egli avverte che i principali fornitori di servizi in nuvola, noti come hyperscaler, potrebbero nascondere oltre 3 trilioni di dollari in passività occulte mentre corrono per costruire centri dati. Mentre Wall Street rimane concentrata sulla crescita immediata, Burry suggerisce che la spesa insostenibile necessaria per alimentare questi modelli potrebbe portare a una significativa correzione una volta sbanato l'entusiasmo iniziale. Questa settimana ho moderato un panel sui modelli del mondo alla conferenza. All In, non ha nulla a che fare con il podcast che mi ha permesso di approfondire uno degli angoli più misteriosi del mondo dell'intelligenza artificiale. I protagonisti principali in questo settore sono AMI Labs di Yann LeCun e World Labs di Fei-Fei Li. Sebbene entrambi abbiano attirato molta attenzione e finanziamenti, si posizionano piuttosto in basso nella classifica di chi cerca di guadagnare. Il benchmarking è ormai lo standard del settore per il modo in cui le aziende di intelligenza artificiale validano le capacità dei propri modelli. Quando le metriche sono favorevoli, queste aziende le utilizzano per distinguersi dai concorrenti e pubblicizzare la propria superiorità. In altre parole, buoni risultati nei test si traducono quasi sempre in una buona immagine pubblica. Un consulente senior della banca centrale cinese avverte che la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale potrebbe destabilizzare ulteriormente l'equilibrio economico della nazione. L'esperto suggerisce che i cambiamenti nella produzione e nei consumi guidati dall'intelligenza artificiale potrebbero intensificare i divari esistenti tra offerta e domanda, creando nuove sfide per la stabilità monetaria. Mentre la tecnologia si integra nell'economia più ampia, i responsabili politici stanno monitorando attentamente come questi cambiamenti automatizzati potrebbero influire sull'equilibrio di mercato a lungo termine. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è la Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 21 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gruppo Elris sta attirando molta attenzione come azienda completa di soluzioni di intelligenza artificiale, offrendo un'infrastruttura completa per il panorama in continua evoluzione del settore. Fornendo i componenti fondamentali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'azienda mira a semplificare il modo in cui le imprese implementano e scalano tecnologie complesse. Il loro approccio integrato li posiziona come un attore chiave nel supportare la prossima generazione di integrazione dell'intelligenza artificiale industriale. L'icona degli investimenti, Michael Burry, suona l'allarme sui massicci costi infrastrutturali che alimentano l'attuale boom dell'intelligenza artificiale. Egli avverte che i principali fornitori di servizi in nuvola, noti come hyperscaler, potrebbero nascondere oltre 3 trilioni di dollari in passività occulte mentre corrono per costruire centri dati. Mentre Wall Street rimane concentrata sulla crescita immediata, Burry suggerisce che la spesa insostenibile necessaria per alimentare questi modelli potrebbe portare a una significativa correzione una volta sbanato l'entusiasmo iniziale. Questa settimana ho moderato un panel sui modelli del mondo alla conferenza. All In, non ha nulla a che fare con il podcast che mi ha permesso di approfondire uno degli angoli più misteriosi del mondo dell'intelligenza artificiale. I protagonisti principali in questo settore sono AMI Labs di Yann LeCun e World Labs di Feifei Li. Sebbene entrambi abbiano attirato molta attenzione e finanziamenti, si posizionano piuttosto in basso nella classifica di chi cerca di guadagnare. Il benchmarking è ormai lo standard del settore per il modo in cui le aziende di intelligenza artificiale validano le capacità dei propri modelli. Quando le metriche sono favorevoli, queste aziende le utilizzano per distinguersi dai concorrenti e pubblicizzare la propria superiorità. In altre parole, buoni risultati nei test si traducono quasi sempre in una buona immagine pubblica. Un consulente senior della banca centrale cinese avverte che la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale potrebbe destabilizzare ulteriormente l'equilibrio economico della nazione. L'esperto suggerisce che i cambiamenti nella produzione e nei consumi guidati dall'intelligenza artificiale potrebbero intensificare i divari esistenti tra offerta e domanda, creando nuove sfide per la stabilità monetaria. Mentre la tecnologia si integra nell'economia più ampia, i responsabili politici stanno monitorando attentamente come questi cambiamenti automatizzati potrebbero influire sull'equilibrio di mercato a lungo termine. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è la Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 21 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gruppo Elris sta attirando molta attenzione come azienda completa di soluzioni di intelligenza artificiale, offrendo un'infrastruttura completa per il panorama in continua evoluzione del settore. Fornendo i componenti fondamentali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'azienda mira a semplificare il modo in cui le imprese implementano e scalano tecnologie complesse. Il loro approccio integrato li posiziona come un attore chiave nel supportare la prossima generazione di integrazione dell'intelligenza artificiale industriale. L'icona degli investimenti, Michael Burry, suona l'allarme sui massicci costi infrastrutturali che alimentano l'attuale boom dell'intelligenza artificiale. Egli avverte che i principali fornitori di servizi in nuvola, noti come hyperscaler, potrebbero nascondere oltre 3 trilioni di dollari in passività occulte mentre corrono per costruire centri dati. Mentre Wall Street rimane concentrata sulla crescita immediata, Burry suggerisce che la spesa insostenibile necessaria per alimentare questi modelli potrebbe portare a una significativa correzione una volta sbanato l'entusiasmo iniziale. Questa settimana ho moderato un panel sui modelli del mondo alla conferenza. All In, ho una nulla a che fare con il podcast che mi ha permesso di approfondire uno degli angoli più misteriosi del mondo dell'intelligenza artificiale. I protagonisti principali in questo settore sono AMI Labs di Yann LeCun e World Labs di Feifei Li. Sebbene entrambi abbiano attirato molta attenzione e finanziamenti, si posizionano piuttosto in basso nella classifica di chi cerca di guadagnare. Il benchmarking è ormai lo standard del settore per il modo in cui le aziende di intelligenza artificiale validano le capacità dei propri modelli. Quando le metriche sono favorevoli, queste aziende le utilizzano per distinguersi dai concorrenti e pubblicizzare la propria superiorità. In altre parole, buoni risultati nei test si traducono quasi sempre in una buona immagine pubblica. Un consulente senior della Banca Centrale Cinese avverte che la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale potrebbe destabilizzare ulteriormente l'equilibrio economico della nazione. L'esperto suggerisce che i cambiamenti nella produzione e nei consumi guidati dall'intelligenza artificiale potrebbero intensificare i divari esistenti tra offerta e domanda, creando nuove sfide per la stabilità monetaria. Mentre la tecnologia si integra nell'economia più ampia, i responsabili politici stanno monitorando attentamente come questi cambiamenti automatizzati potrebbero influire sull'equilibrio di mercato a lungo termine. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è la Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 21 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gruppo Elris sta attirando molta attenzione come azienda completa di soluzioni di intelligenza artificiale, offrendo un'infrastruttura completa per il panorama in continua evoluzione del settore. Fornendo i componenti fondamentali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'azienda mira a semplificare il modo in cui le imprese implementano e scalano tecnologie complesse. Il loro approccio integrato li posiziona come un attore chiave nel supportare la prossima generazione di integrazione dell'intelligenza artificiale industriale. L'icona degli investimenti, Michael Burry, suona l'allarme sui massicci costi infrastrutturali che alimentano l'attuale boom dell'intelligenza artificiale. Egli avverte che i principali fornitori di servizi in nuvola, noti come hyperscaler, potrebbero nascondere oltre 3 trilioni di dollari in passività occulte mentre corrono per costruire centri dati. Mentre Wall Street rimane concentrata sulla crescita immediata, Burry suggerisce che la spesa insostenibile necessaria per alimentare questi modelli potrebbe portare a una significativa correzione una volta sbanato l'entusiasmo iniziale. Questa settimana ho moderato un panel sui modelli del mondo alla conferenza. All-in, ho una nulla a che fare con il podcast che mi ha permesso di approfondire uno degli angoli più misteriosi del mondo dell'intelligenza artificiale. I protagonisti principali in questo settore sono AMI Labs di Yann LeCun e World Labs di Fei-Fei Li. Sebbene entrambi abbiano attirato molta attenzione e finanziamenti, si posizionano piuttosto in basso nella classifica di chi cerca di guadagnare. Il benchmarking è ormai lo standard del settore per il modo in cui le aziende di intelligenza artificiale validano le capacità dei propri modelli. Quando le metriche sono favorevoli, queste aziende le utilizzano per distinguersi dai concorrenti e pubblicizzare la propria superiorità. In altre parole, buoni risultati nei test si traducono quasi sempre in una buona immagine pubblica. Un consulente senior della Banca Centrale Cinese avverte che la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale potrebbe destabilizzare ulteriormente l'equilibrio economico della nazione. L'esperto suggerisce che i cambiamenti nella produzione e nei consumi guidati dall'intelligenza artificiale potrebbero intensificare i divari esistenti tra offerta e domanda, creando nuove sfide per la stabilità monetaria. Mentre la tecnologia si integra nell'economia più ampia, i responsabili politici stanno monitorando attentamente come questi cambiamenti automatizzati potrebbero influire sull'equilibrio di mercato a lungo termine. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è la Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 21 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gruppo Elris sta attirando molta attenzione come azienda completa di soluzioni di intelligenza artificiale, offrendo un'infrastruttura completa per il panorama in continua evoluzione del settore. Fornendo i componenti fondamentali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'azienda mira a semplificare il modo in cui le imprese implementano e scalano tecnologie complesse. Il loro approccio integrato li posiziona come un attore chiave nel supportare la prossima generazione di integrazione dell'intelligenza artificiale industriale. L'icona degli investimenti, Michael Burry, suona l'allarme sui massicci costi infrastrutturali che alimentano l'attuale boom dell'intelligenza artificiale. Egli avverte che i principali fornitori di servizi in nuvola, noti come hyperscaler, potrebbero nascondere oltre 3 trilioni di dollari in passività occulte mentre corrono per costruire centri dati. Mentre Wall Street rimane concentrata sulla crescita immediata, Burry suggerisce che la spesa insostenibile necessaria per alimentare questi modelli potrebbe portare a una significativa correzione una volta svanato l'entusiasmo iniziale. Questa settimana ho moderato un panel sui modelli del mondo alla conferenza. All In, ho una nulla a che fare con il podcast che mi ha permesso di approfondire uno degli angoli più misteriosi del mondo dell'intelligenza artificiale. I protagonisti principali in questo settore sono AMI Labs di Yann LeCun e World Labs di Fei-Fei Li. Sebbene entrambi abbiano attirato molta attenzione e finanziamenti, si posizionano piuttosto in basso nella classifica di chi cerca di guadagnare. Il benchmarking è ormai lo standard del settore per il modo in cui le aziende di intelligenza artificiale validano le capacità dei propri modelli. Quando le metriche sono favorevoli, queste aziende le utilizzano per distinguersi dai concorrenti e pubblicizzare la propria superiorità. In altre parole, buoni risultati nei test si traducono quasi sempre in una buona immagine pubblica. Un consulente senior della Banca Centrale Cinese avverte che la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale potrebbe destabilizzare ulteriormente l'equilibrio economico della nazione. L'esperto suggerisce che i cambiamenti nella produzione e nei consumi guidati dall'intelligenza artificiale potrebbero intensificare i divari esistenti tra offerta e domanda, creando nuove sfide per la stabilità monetaria. Mentre la tecnologia si integra nell'economia più ampia, i responsabili politici stanno monitorando attentamente come questi cambiamenti automatizzati potrebbero influire sull'equilibrio di mercato a lungo termine. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è la Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 21 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gruppo Elris sta attirando molta attenzione come azienda completa di soluzioni di intelligenza artificiale, offrendo un'infrastruttura completa per il panorama in continua evoluzione del settore. Fornendo i componenti fondamentali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'azienda mira a semplificare il modo in cui le imprese implementano e scalano tecnologie complesse. Il loro approccio integrato li posiziona come un attore chiave nel supportare la prossima generazione di integrazione dell'intelligenza artificiale industriale. L'icona degli investimenti, Michael Burry, suona l'allarme sui massicci costi infrastrutturali che alimentano l'attuale boom dell'intelligenza artificiale. Egli avverte che i principali fornitori di servizi in nuvola, noti come hyperscaler, potrebbero nascondere oltre 3 trilioni di dollari in passività occulte mentre corrono per costruire centri dati. Mentre Wall Street rimane concentrata sulla crescita immediata, Burry suggerisce che la spesa insostenibile necessaria per alimentare questi modelli potrebbe portare a una significativa correzione una volta sbanato l'entusiasmo iniziale. Questa settimana ho moderato un panel sui modelli del mondo alla conferenza. All In non ha nulla a che fare con il podcast che mi ha permesso di approfondire uno degli angoli più misteriosi del mondo dell'intelligenza artificiale. I protagonisti principali in questo settore sono AMI Labs di Yann LeCun e World Labs di Feifei Li. Sebbene entrambi abbiano attirato molta attenzione e finanziamenti, si posizionano piuttosto in basso nella classifica di chi cerca di guadagnare. Il benchmarking è ormai lo standard del settore per il modo in cui le aziende di intelligenza artificiale validano le capacità dei propri modelli. Quando le metriche sono favorevoli, queste aziende le utilizzano per distinguersi dai concorrenti e pubblicizzare la propria superiorità. In altre parole, buoni risultati nei test si traducono quasi sempre in una buona immagine pubblica. Un consulente senior della banca centrale cinese avverte che la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale potrebbe destabilizzare ulteriormente l'equilibrio economico della nazione. L'esperto suggerisce che i cambiamenti nella produzione e nei consumi guidati dall'intelligenza artificiale potrebbero intensificare i divari esistenti tra offerta e domanda, creando nuove sfide per la stabilità monetaria. Mentre la tecnologia si integra nell'economia più ampia, i responsabili politici stanno monitorando attentamente come questi cambiamenti automatizzati potrebbero influire sull'equilibrio di mercato a lungo termine. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è la Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 21 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gruppo Elris sta attirando molta attenzione come azienda completa di soluzioni di intelligenza artificiale, offrendo un'infrastruttura completa per il panorama in continua evoluzione del settore. Fornendo i componenti fondamentali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'azienda mira a semplificare il modo in cui le imprese implementano e scalano tecnologie complesse. Il loro approccio integrato li posiziona come un attore chiave nel supportare la prossima generazione di integrazione dell'intelligenza artificiale industriale. L'icona degli investimenti, Michael Burry, suona l'allarme sui massicci costi infrastrutturali che alimentano l'attuale boom dell'intelligenza artificiale. Egli avverte che i principali fornitori di servizi in nuvola, noti come hyperscaler, potrebbero nascondere oltre 3 trilioni di dollari in passività occulte mentre corrono per costruire centri dati. Mentre Wall Street rimane concentrata sulla crescita immediata, Burry suggerisce che la spesa insostenibile necessaria per alimentare questi modelli potrebbe portare a una significativa correzione una volta svanato l'entusiasmo iniziale. Questa settimana ho moderato un panel sui modelli del mondo alla conferenza. All In, non ha nulla a che fare con il podcast che mi ha permesso di approfondire uno degli angoli più misteriosi del mondo dell'intelligenza artificiale. I protagonisti principali in questo settore sono AMI Labs di Yann LeCun e World Labs di Fei-Fei Li. Sebbene entrambi abbiano attirato molta attenzione e finanziamenti, si posizionano piuttosto in basso nella classifica di chi cerca di guadagnare. Il benchmarking è ormai lo standard del settore per il modo in cui le aziende di intelligenza artificiale validano le capacità dei propri modelli. Quando le metriche sono favorevoli, queste aziende le utilizzano per distinguersi dai concorrenti e pubblicizzare la propria superiorità. In altre parole, buoni risultati nei test si traducono quasi sempre in una buona immagine pubblica. Un consulente senior della banca centrale cinese avverte che la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale potrebbe destabilizzare ulteriormente l'equilibrio economico della nazione. L'esperto suggerisce che i cambiamenti nella produzione e nei consumi guidati dall'intelligenza artificiale potrebbero intensificare i divari esistenti tra offerta e domanda, creando nuove sfide per la stabilità monetaria. Mentre la tecnologia si integra nell'economia più ampia, i responsabili politici stanno monitorando attentamente come questi cambiamenti automatizzati potrebbero influire sull'equilibrio di mercato a lungo termine. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 21 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gruppo Elris sta attirando molta attenzione come azienda completa di soluzioni di intelligenza artificiale, offrendo un'infrastruttura completa per il panorama in continua evoluzione del settore. Fornendo i componenti fondamentali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'azienda mira a semplificare il modo in cui le imprese implementano e scalano tecnologie complesse. Il loro approccio integrato li posiziona come un attore chiave nel supportare la prossima generazione di integrazione dell'intelligenza artificiale industriale. L'icona degli investimenti, Michael Burry, suona l'allarme sui massicci costi infrastrutturali che alimentano l'attuale boom dell'intelligenza artificiale. Egli avverte che i principali fornitori di servizi in nuvola, noti come hyperscaler, potrebbero nascondere oltre 3 trilioni di dollari in passività occulte mentre corrono per costruire centri dati. Mentre Wall Street rimane concentrata sulla crescita immediata, Burry suggerisce che la spesa insostenibile necessaria per alimentare questi modelli potrebbe portare a una significativa correzione una volta sbanato l'entusiasmo iniziale. Questa settimana ho moderato un panel sui modelli del mondo alla conferenza. All In, non ha nulla a che fare con il podcast che mi ha permesso di approfondire uno degli angoli più misteriosi del mondo dell'intelligenza artificiale. I protagonisti principali in questo settore sono AMI Labs di Yann LeCun e World Labs di Fei-Fei Li. Sebbene entrambi abbiano attirato molta attenzione e finanziamenti, si posizionano piuttosto in basso nella classifica di chi cerca di guadagnare. Il benchmarking è ormai lo standard del settore per il modo in cui le aziende di intelligenza artificiale validano le capacità dei propri modelli. Quando le metriche sono favorevoli, queste aziende le utilizzano per distinguersi dai concorrenti e pubblicizzare la propria superiorità. In altre parole, buoni risultati nei test si traducono quasi sempre in una buona immagine pubblica. Un consulente senior della banca centrale cinese avverte che la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale potrebbe destabilizzare ulteriormente l'equilibrio economico della nazione. L'esperto suggerisce che i cambiamenti nella produzione e nei consumi guidati dall'intelligenza artificiale potrebbero intensificare i divari esistenti tra offerta e domanda, creando nuove sfide per la stabilità monetaria. Mentre la tecnologia si integra nell'economia più ampia, i responsabili politici stanno monitorando attentamente come questi cambiamenti automatizzati potrebbero influire sull'equilibrio di mercato a lungo termine. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è la Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 21 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gruppo Elris sta attirando molta attenzione come azienda completa di soluzioni di intelligenza artificiale, offrendo un'infrastruttura completa per il panorama in continua evoluzione del settore. Fornendo i componenti fondamentali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'azienda mira a semplificare il modo in cui le imprese implementano e scalano tecnologie complesse. Il loro approccio integrato li posiziona come un attore chiave nel supportare la prossima generazione di integrazione dell'intelligenza artificiale industriale. L'icona degli investimenti, Michael Burry, suona l'allarme sui massicci costi infrastrutturali che alimentano l'attuale boom dell'intelligenza artificiale. Egli avverte che i principali fornitori di servizi in nuvola, noti come hyperscaler, potrebbero nascondere oltre 3 trilioni di dollari in passività occulte mentre corrono per costruire centri dati. Mentre Wall Street rimane concentrata sulla crescita immediata, Burry suggerisce che la spesa insostenibile necessaria per alimentare questi modelli potrebbe portare a una significativa correzione una volta svanato l'entusiasmo iniziale. Questa settimana ho moderato un panel sui modelli del mondo alla conferenza. All In, ho una nulla a che fare con il podcast che mi ha permesso di approfondire uno degli angoli più misteriosi del mondo dell'intelligenza artificiale. I protagonisti principali in questo settore sono AMI Labs di Yann LeCun e World Labs di Feifei Li. Sebbene entrambi abbiano attirato molta attenzione e finanziamenti, si posizionano piuttosto in basso nella classifica di chi cerca di guadagnare. Il benchmarking è ormai lo standard del settore per il modo in cui le aziende di intelligenza artificiale validano le capacità dei propri modelli. Quando le metriche sono favorevoli, queste aziende le utilizzano per distinguersi dai concorrenti e pubblicizzare la propria superiorità. In altre parole, buoni risultati nei test si traducono quasi sempre in una buona immagine pubblica. Un consulente senior della banca centrale cinese avverte che la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale potrebbe destabilizzare ulteriormente l'equilibrio economico della nazione. L'esperto suggerisce che i cambiamenti nella produzione e nei consumi guidati dall'intelligenza artificiale potrebbero intensificare i divari esistenti tra offerta e domanda, creando nuove sfide per la stabilità monetaria. Mentre la tecnologia si integra nell'economia più ampia, i responsabili politici stanno monitorando attentamente come questi cambiamenti automatizzati potrebbero influire sull'equilibrio di mercato a lungo termine. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è la Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 21 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gruppo Elris sta attirando molta attenzione come azienda completa di soluzioni di intelligenza artificiale, offrendo un'infrastruttura completa per il panorama in continua evoluzione del settore. Fornendo i componenti fondamentali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'azienda mira a semplificare il modo in cui le imprese implementano e scalano tecnologie complesse. Il loro approccio integrato li posiziona come un attore chiave nel supportare la prossima generazione di integrazione dell'intelligenza artificiale industriale. L'icona degli investimenti, Michael Burry, suona l'allarme sui massicci costi infrastrutturali che alimentano l'attuale boom dell'intelligenza artificiale. Egli avverte che i principali fornitori di servizi in nuvola, noti come hyperscaler, potrebbero nascondere oltre 3 trilioni di dollari in passività occulte mentre corrono per costruire centri dati. Mentre Wall Street rimane concentrata sulla crescita immediata, Burry suggerisce che la spesa insostenibile necessaria per alimentare questi modelli potrebbe portare a una significativa correzione una volta svanato l'entusiasmo iniziale. Questa settimana ho moderato un panel sui modelli del mondo alla conferenza. All In, una nulla a che fare con il podcast che mi ha permesso di approfondire uno degli angoli più misteriosi del mondo dell'intelligenza artificiale. I protagonisti principali in questo settore sono AMI Labs di Yann LeCun e World Labs di Fei-Fei Li. Sebbene entrambi abbiano attirato molta attenzione e finanziamenti, si posizionano piuttosto in basso nella classifica di chi cerca di guadagnare. Il benchmarking è ormai lo standard del settore per il modo in cui le aziende di intelligenza artificiale validano le capacità dei propri modelli. Quando le metriche sono favorevoli, queste aziende le utilizzano per distinguersi dai concorrenti e pubblicizzare la propria superiorità. In altre parole, buoni risultati nei test si traducono quasi sempre in una buona immagine pubblica. Un consulente senior della Banca Centrale Cinese avverte che la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale potrebbe destabilizzare ulteriormente l'equilibrio economico della nazione. L'esperto suggerisce che i cambiamenti nella produzione e nei consumi guidati dall'intelligenza artificiale potrebbero intensificare i divari esistenti tra offerta e domanda, creando nuove sfide per la stabilità monetaria. Mentre la tecnologia si integra nell'economia più ampia, i responsabili politici stanno monitorando attentamente come questi cambiamenti automatizzati potrebbero influire sull'equilibrio di mercato a lungo termine. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è la Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 21 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gruppo Elris sta attirando molta attenzione come azienda completa di soluzioni di intelligenza artificiale, offrendo un'infrastruttura completa per il panorama in continua evoluzione del settore. Fornendo i componenti fondamentali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'azienda mira a semplificare il modo in cui le imprese implementano e scalano tecnologie complesse. Il loro approccio integrato li posiziona come un attore chiave nel supportare la prossima generazione di integrazione dell'intelligenza artificiale industriale. L'icona degli investimenti, Michael Burry, suona l'allarme sui massicci costi infrastrutturali che alimentano l'attuale boom dell'intelligenza artificiale. Egli avverte che i principali fornitori di servizi in nuvola, noti come hyperscaler, potrebbero nascondere oltre 3 trilioni di dollari in passività occulte mentre corrono per costruire centri dati. Mentre Wall Street rimane concentrata sulla crescita immediata, Burry suggerisce che la spesa insostenibile necessaria per alimentare questi modelli potrebbe portare a una significativa correzione una volta sbanato l'entusiasmo iniziale. Questa settimana ho moderato un panel sui modelli del mondo alla conferenza. All In, non ha nulla a che fare con il podcast che mi ha permesso di approfondire uno degli angoli più misteriosi del mondo dell'intelligenza artificiale. I protagonisti principali in questo settore sono AMI Labs di Yann LeCun e World Labs di Fei-Fei Li. Sebbene entrambi abbiano attirato molta attenzione e finanziamenti, si posizionano piuttosto in basso nella classifica di chi cerca di guadagnare. Il benchmarking è ormai lo standard del settore per il modo in cui le aziende di intelligenza artificiale validano le capacità dei propri modelli. Quando le metriche sono favorevoli, queste aziende le utilizzano per distinguersi dai concorrenti e pubblicizzare la propria superiorità. In altre parole, buoni risultati nei test si traducono quasi sempre in una buona immagine pubblica. Un consulente senior della Banca Centrale Cinese avverte che la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale potrebbe destabilizzare ulteriormente l'equilibrio economico della nazione. L'esperto suggerisce che i cambiamenti nella produzione e nei consumi guidati dall'intelligenza artificiale potrebbero intensificare i divari esistenti tra offerta e domanda, creando nuove sfide per la stabilità monetaria. Mentre la tecnologia si integra nell'economia più ampia, i responsabili politici stanno monitorando attentamente come questi cambiamenti automatizzati potrebbero influire sull'equilibrio di mercato a lungo termine. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è la Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 21 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gruppo Elris sta attirando molta attenzione come azienda completa di soluzioni di intelligenza artificiale, offrendo un'infrastruttura completa per il panorama in continua evoluzione del settore. Fornendo i componenti fondamentali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'azienda mira a semplificare il modo in cui le imprese implementano e scalano tecnologie complesse. Il loro approccio integrato li posiziona come un attore chiave nel supportare la prossima generazione di integrazione dell'intelligenza artificiale industriale. L'icona degli investimenti, Michael Burry, suona l'allarme sui massicci costi infrastrutturali che alimentano l'attuale boom dell'intelligenza artificiale. Egli avverte che i principali fornitori di servizi in nuvola, noti come hyperscaler, potrebbero nascondere oltre 3 trilioni di dollari in passività occulte mentre corrono per costruire centri dati. Mentre Wall Street rimane concentrata sulla crescita immediata, Burry suggerisce che la spesa insostenibile necessaria per alimentare questi modelli potrebbe portare a una significativa correzione una volta svanato l'entusiasmo iniziale. Questa settimana ho moderato un panel sui modelli del mondo alla conferenza. All In, ho una nulla a che fare con il podcast che mi ha permesso di approfondire uno degli angoli più misteriosi del mondo dell'intelligenza artificiale. I protagonisti principali in questo settore sono AMI Labs di Yann LeCun e World Labs di Feifei Li. Sebbene entrambi abbiano attirato molta attenzione e finanziamenti, si posizionano piuttosto in basso nella classifica di chi cerca di guadagnare. Il benchmarking è ormai lo standard del settore per il modo in cui le aziende di intelligenza artificiale validano le capacità dei propri modelli. Quando le metriche sono favorevoli, queste aziende le utilizzano per distinguersi dai concorrenti e pubblicizzare la propria superiorità. In altre parole, buoni risultati nei test si traducono quasi sempre in una buona immagine pubblica. Un consulente senior della banca centrale cinese avverte che la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale potrebbe destabilizzare ulteriormente l'equilibrio economico della nazione. L'esperto suggerisce che i cambiamenti nella produzione e nei consumi guidati dall'intelligenza artificiale potrebbero intensificare i divari esistenti tra offerta e domanda, creando nuove sfide per la stabilità monetaria. Mentre la tecnologia si integra nell'economia più ampia, i responsabili politici stanno monitorando attentamente come questi cambiamenti automatizzati potrebbero influire sull'equilibrio di mercato a lungo termine. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è la Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 21 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gruppo Elris sta attirando molta attenzione come azienda completa di soluzioni di intelligenza artificiale, offrendo un'infrastruttura completa per il panorama in continua evoluzione del settore. Fornendo i componenti fondamentali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'azienda mira a semplificare il modo in cui le imprese implementano e scalano tecnologie complesse. Il loro approccio integrato li posiziona come un attore chiave nel supportare la prossima generazione di integrazione dell'intelligenza artificiale industriale. L'icona degli investimenti, Michael Burry, suona l'allarme sui massicci costi infrastrutturali che alimentano l'attuale boom dell'intelligenza artificiale. Egli avverte che i principali fornitori di servizi in nuvola, noti come hyperscaler, potrebbero nascondere oltre 3 trilioni di dollari in passività occulte mentre corrono per costruire centri dati. Mentre Wall Street rimane concentrata sulla crescita immediata, Burry suggerisce che la spesa insostenibile necessaria per alimentare questi modelli potrebbe portare a una significativa correzione una volta svanato l'entusiasmo iniziale. Questa settimana ho moderato un panel sui modelli del mondo alla conferenza. All In, una nulla a che fare con il podcast che mi ha permesso di approfondire uno degli angoli più misteriosi del mondo dell'intelligenza artificiale. I protagonisti principali in questo settore sono AMI Labs di Yann LeCun e World Labs di Feifei Li. Sebbene entrambi abbiano attirato molta attenzione e finanziamenti, si posizionano piuttosto in basso nella classifica di chi cerca di guadagnare. Il benchmarking è ormai lo standard del settore per il modo in cui le aziende di intelligenza artificiale validano le capacità dei propri modelli. Quando le metriche sono favorevoli, queste aziende le utilizzano per distinguersi dai concorrenti e pubblicizzare la propria superiorità. In altre parole, buoni risultati nei test si traducono quasi sempre in una buona immagine pubblica. Un consulente senior della Banca Centrale Cinese avverte che la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale potrebbe destabilizzare ulteriormente l'equilibrio economico della nazione. L'esperto suggerisce che i cambiamenti nella produzione e nei consumi guidati dall'intelligenza artificiale potrebbero intensificare i divari esistenti tra offerta e domanda, creando nuove sfide per la stabilità monetaria. Mentre la tecnologia si integra nell'economia più ampia, i responsabili politici stanno monitorando attentamente come questi cambiamenti automatizzati potrebbero influire sull'equilibrio di mercato a lungo termine. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è la Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 21 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gruppo Elris sta attirando molta attenzione come azienda completa di soluzioni di intelligenza artificiale, offrendo un'infrastruttura completa per il panorama in continua evoluzione del settore. Fornendo i componenti fondamentali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'azienda mira a semplificare il modo in cui le imprese implementano e scalano tecnologie complesse. Il loro approccio integrato li posiziona come un attore chiave nel supportare la prossima generazione di integrazione dell'intelligenza artificiale industriale. L'icona degli investimenti, Michael Burry, suona l'allarme sui massicci costi infrastrutturali che alimentano l'attuale boom dell'intelligenza artificiale. Egli avverte che i principali fornitori di servizi in nuvola, noti come hyperscaler, potrebbero nascondere oltre 3 trilioni di dollari in passività occulte mentre corrono per costruire centri dati. Mentre Wall Street rimane concentrata sulla crescita immediata, Burry suggerisce che la spesa insostenibile necessaria per alimentare questi modelli potrebbe portare a una significativa correzione una volta sbanato l'entusiasmo iniziale. Questa settimana ho moderato un panel sui modelli del mondo alla conferenza. All In, ho una nulla a che fare con il podcast che mi ha permesso di approfondire uno degli angoli più misteriosi del mondo dell'intelligenza artificiale. I protagonisti principali in questo settore sono AMI Labs di Yann LeCun e World Labs di Feifei Li. Sebbene entrambi abbiano attirato molta attenzione e finanziamenti, si posizionano piuttosto in basso nella classifica di chi cerca di guadagnare. Il benchmarking è ormai lo standard del settore per il modo in cui le aziende di intelligenza artificiale validano le capacità dei propri modelli. Quando le metriche sono favorevoli, queste aziende le utilizzano per distinguersi dai concorrenti e pubblicizzare la propria superiorità. In altre parole, buoni risultati nei test si traducono quasi sempre in una buona immagine pubblica. Un consulente senior della banca centrale cinese avverte che la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale potrebbe destabilizzare ulteriormente l'equilibrio economico della nazione. L'esperto suggerisce che i cambiamenti nella produzione e nei consumi guidati dall'intelligenza artificiale potrebbero intensificare i divari esistenti tra offerta e domanda, creando nuove sfide per la stabilità monetaria. Mentre la tecnologia si integra nell'economia più ampia, i responsabili politici stanno monitorando attentamente come questi cambiamenti automatizzati potrebbero influire sull'equilibrio di mercato a lungo termine. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è la Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 21 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gruppo Elris sta attirando molta attenzione come azienda completa di soluzioni di intelligenza artificiale, offrendo un'infrastruttura completa per il panorama in continua evoluzione del settore. Fornendo i componenti fondamentali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'azienda mira a semplificare il modo in cui le imprese implementano e scalano tecnologie complesse. Il loro approccio integrato li posiziona come un attore chiave nel supportare la prossima generazione di integrazione dell'intelligenza artificiale industriale. L'icona degli investimenti, Michael Burry, suona l'allarme sui massicci costi infrastrutturali che alimentano l'attuale boom dell'intelligenza artificiale. Egli avverte che i principali fornitori di servizi in nuvola, noti come hyperscaler, potrebbero nascondere oltre 3 trilioni di dollari in passività occulte mentre corrono per costruire centri dati. Mentre Wall Street rimane concentrata sulla crescita immediata, Burry suggerisce che la spesa insostenibile necessaria per alimentare questi modelli potrebbe portare a una significativa correzione una volta sbanato l'entusiasmo iniziale. Questa settimana ho moderato un panel sui modelli del mondo alla conferenza. All In, ho una nulla a che fare con il podcast che mi ha permesso di approfondire uno degli angoli più misteriosi del mondo dell'intelligenza artificiale. I protagonisti principali in questo settore sono AMI Labs di Yann LeCun e World Labs di Feifei Li. Sebbene entrambi abbiano attirato molta attenzione e finanziamenti, si posizionano piuttosto in basso nella classifica di chi cerca di guadagnare. Il benchmarking è ormai lo standard del settore per il modo in cui le aziende di intelligenza artificiale validano le capacità dei propri modelli. Quando le metriche sono favorevoli, queste aziende le utilizzano per distinguersi dai concorrenti e pubblicizzare la propria superiorità. In altre parole, buoni risultati nei test si traducono quasi sempre in una buona immagine pubblica. Un consulente senior della banca centrale cinese avverte che la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale potrebbe destabilizzare ulteriormente l'equilibrio economico della nazione. L'esperto suggerisce che i cambiamenti nella produzione e nei consumi guidati dall'intelligenza artificiale potrebbero intensificare i divari esistenti tra offerta e domanda, creando nuove sfide per la stabilità monetaria. Mentre la tecnologia si integra nell'economia più ampia, i responsabili politici stanno monitorando attentamente come questi cambiamenti automatizzati potrebbero influire sull'equilibrio di mercato a lungo termine. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è la Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 21 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gruppo Elris sta attirando molta attenzione come azienda completa di soluzioni di intelligenza artificiale, offrendo un'infrastruttura completa per il panorama in continua evoluzione del settore. Fornendo i componenti fondamentali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'azienda mira a semplificare il modo in cui le imprese implementano e scalano tecnologie complesse. Il loro approccio integrato li posiziona come un attore chiave nel supportare la prossima generazione di integrazione dell'intelligenza artificiale industriale. L'icona degli investimenti, Michael Burry, suona l'allarme sui massicci costi infrastrutturali che alimentano l'attuale boom dell'intelligenza artificiale. Egli avverte che i principali fornitori di servizi in nuvola, noti come hyperscaler, potrebbero nascondere oltre 3 trilioni di dollari in passività occulte mentre corrono per costruire centri dati. Mentre Wall Street rimane concentrata sulla crescita immediata, Burry suggerisce che la spesa insostenibile necessaria per alimentare questi modelli potrebbe portare a una significativa correzione una volta svanato l'entusiasmo iniziale. Questa settimana ho moderato un panel sui modelli del mondo alla conferenza. All In, ho una nulla a che fare con il podcast che mi ha permesso di approfondire uno degli angoli più misteriosi del mondo dell'intelligenza artificiale. I protagonisti principali in questo settore sono AMI Labs di Yann LeCun e World Labs di Fei-Fei Li. Sebbene entrambi abbiano attirato molta attenzione e finanziamenti, si posizionano piuttosto in basso nella classifica di chi cerca di guadagnare. Il benchmarking è ormai lo standard del settore per il modo in cui le aziende di intelligenza artificiale validano le capacità dei propri modelli. Quando le metriche sono favorevoli, queste aziende le utilizzano per distinguersi dai concorrenti e pubblicizzare la propria superiorità. In altre parole, buoni risultati nei test si traducono quasi sempre in una buona immagine pubblica. Un consulente senior della Banca Centrale Cinese avverte che la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale potrebbe destabilizzare ulteriormente l'equilibrio economico della nazione. L'esperto suggerisce che i cambiamenti nella produzione e nei consumi guidati dall'intelligenza artificiale potrebbero intensificare i divari esistenti tra offerta e domanda, creando nuove sfide per la stabilità monetaria. Mentre la tecnologia si integra nell'economia più ampia, i responsabili politici stanno monitorando attentamente come questi cambiamenti automatizzati potrebbero influire sull'equilibrio di mercato a lungo termine. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è la Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 21 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gruppo Elris sta attirando molta attenzione come azienda completa di soluzioni di intelligenza artificiale, offrendo un'infrastruttura completa per il panorama in continua evoluzione del settore. Fornendo i componenti fondamentali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'azienda mira a semplificare il modo in cui le imprese implementano e scalano tecnologie complesse. Il loro approccio integrato li posiziona come un attore chiave nel supportare la prossima generazione di integrazione dell'intelligenza artificiale industriale. L'icona degli investimenti, Michael Burry, suona l'allarme sui massicci costi infrastrutturali che alimentano l'attuale boom dell'intelligenza artificiale. Egli avverte che i principali fornitori di servizi in nuvola, noti come hyperscaler, potrebbero nascondere oltre 3 trilioni di dollari in passività occulte mentre corrono per costruire centri dati. Mentre Wall Street rimane concentrata sulla crescita immediata, Burry suggerisce che la spesa insostenibile necessaria per alimentare questi modelli potrebbe portare a una significativa correzione una volta svanato l'entusiasmo iniziale. Questa settimana ho moderato un panel sui modelli del mondo alla conferenza. All In, non ha nulla a che fare con il podcast che mi ha permesso di approfondire uno degli angoli più misteriosi del mondo dell'intelligenza artificiale. I protagonisti principali in questo settore sono AMI Labs di Yann LeCun e World Labs di Fei-Fei Li. Sebbene entrambi abbiano attirato molta attenzione e finanziamenti, si posizionano piuttosto in basso nella classifica di chi cerca di guadagnare. Il benchmarking è ormai lo standard del settore per il modo in cui le aziende di intelligenza artificiale validano le capacità dei propri modelli. Quando le metriche sono favorevoli, queste aziende le utilizzano per distinguersi dai concorrenti e pubblicizzare la propria superiorità. In altre parole, buoni risultati nei test si traducono quasi sempre in una buona immagine pubblica. Un consulente senior della Banca Centrale Cinese avverte che la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale potrebbe destabilizzare ulteriormente l'equilibrio economico della nazione. L'esperto suggerisce che i cambiamenti nella produzione e nei consumi guidati dall'intelligenza artificiale potrebbero intensificare i divari esistenti tra offerta e domanda, creando nuove sfide per la stabilità monetaria. Mentre la tecnologia si integra nell'economia più ampia, i responsabili politici stanno monitorando attentamente come questi cambiamenti automatizzati potrebbero influire sull'equilibrio di mercato a lungo termine. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è la Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 21 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gruppo Elris sta attirando molta attenzione come azienda completa di soluzioni di intelligenza artificiale, offrendo un'infrastruttura completa per il panorama in continua evoluzione del settore. Fornendo i componenti fondamentali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'azienda mira a semplificare il modo in cui le imprese implementano e scalano tecnologie complesse. Il loro approccio integrato li posiziona come un attore chiave nel supportare la prossima generazione di integrazione dell'intelligenza artificiale industriale. L'icona degli investimenti, Michael Burry, suona l'allarme sui massicci costi infrastrutturali che alimentano l'attuale boom dell'intelligenza artificiale. Egli avverte che i principali fornitori di servizi in nuvola, noti come hyperscaler, potrebbero nascondere oltre 3 trilioni di dollari in passività occulte mentre corrono per costruire centri dati. Mentre Wall Street rimane concentrata sulla crescita immediata, Burry suggerisce che la spesa insostenibile necessaria per alimentare questi modelli potrebbe portare a una significativa correzione una volta svanato l'entusiasmo iniziale. Questa settimana ho moderato un panel sui modelli del mondo alla conferenza. All In, ho una nulla a che fare con il podcast che mi ha permesso di approfondire uno degli angoli più misteriosi del mondo dell'intelligenza artificiale. I protagonisti principali in questo settore sono AMI Labs di Yann LeCun e World Labs di Feifei Li. Sebbene entrambi abbiano attirato molta attenzione e finanziamenti, si posizionano piuttosto in basso nella classifica di chi cerca di guadagnare. Il benchmarking è ormai lo standard del settore per il modo in cui le aziende di intelligenza artificiale validano le capacità dei propri modelli. Quando le metriche sono favorevoli, queste aziende le utilizzano per distinguersi dai concorrenti e pubblicizzare la propria superiorità. In altre parole, buoni risultati nei test si traducono quasi sempre in una buona immagine pubblica. Un consulente senior della banca centrale cinese avverte che la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale potrebbe destabilizzare ulteriormente l'equilibrio economico della nazione. L'esperto suggerisce che i cambiamenti nella produzione e nei consumi guidati dall'intelligenza artificiale potrebbero intensificare i divari esistenti tra offerta e domanda, creando nuove sfide per la stabilità monetaria. Mentre la tecnologia si integra nell'economia più ampia, i responsabili politici stanno monitorando attentamente come questi cambiamenti automatizzati potrebbero influire sull'equilibrio di mercato a lungo termine. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, your source for tech news. Today is September 21, 2026. Here are the top stories from the world of artificial intelligence. Artificial intelligence is rapidly transforming the manufacturing landscape, offering significant opportunities to streamline production and achieve operational excellence. However, as factories integrate these advanced technologies, companies are facing a critical need to balance innovation with responsible workforce management. Industry experts are highlighting the importance of addressing potential risks, including job displacement and data privacy, while ensuring a smooth transition for employees. The goal for manufacturers is to harness AI's power to boost efficiency without compromising the safety or stability of their human workforce. Amazon has officially blocked Meta's new Muse AI agent, intelligenza artificiale, per aumentare l'efficienza senza compromettere la sicurezza o la stabilità dei lavoratori umani. Amazon ha ufficialmente bloccato il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, dall'effettuare acquisti sulla sua piattaforma di e-commerce. La mossa mette in luce la crescente tensione tra i giganti tecnologici. Mentre Amazon cerca di proteggere il proprio mercato dagli strumenti di acquisto automatizzati di terze parti. Questa decisione arriva proprio mentre Meta spinge per integrare sempre più agenti di intelligenza artificiale autonomi nella vita quotidiana dei propri utenti, aprendo potenzialmente una nuova frontiera per la concorrenza nel settore della vendita al dettaglio. Le azioni di Qualcomm sono salite del 7% oggi, dopo un'importante dimostrazione della sua nuova tecnologia di interconnessione per l'intelligenza artificiale. La presentazione mette in luce il passaggio dell'azienda verso il calcolo ad alte prestazioni, segnalando una strategia che va oltre il suo tradizionale dominio nel mercato degli smartphone. Mentre Qualcomm acquisisce terreno nello spazio delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale, le azioni di altri produttori di componenti per semiconduttori, come Skyworks e Qorvo, sono rimaste invariate. Nel maggio del 2024, Ahad Ali era un contabile di successo che gestiva un team di 20 persone e si occupava di oltre 2.000 dichiarazioni all'anno. Facevamo la tenuta della contabilità, bilanci, tasse sulle vendite, imposte tutto, racconta Ali. Era un'attività stabile in cui sarebbe stato facile restare, ma Ali ha iniziato a notare qualcosa. Apple sta chiudendo una causa collettiva relativa alle pratiche di privacy del suo assistente vocale Siri, con un fondo totale di 250 milioni di dollari destinato agli utenti idonei. Se possiedi un dispositivo di punta recente, come un modello iPhone 15 o 16 Pro, potresti avere diritto a richiedere una parte di questo risarcimento. Per ricevere la tua quota, che può arrivare fino a 95 dollari, devi seguire le istruzioni specifiche per la presentazione della domanda fornite dall'amministratore dell'accordo. Assicurati di controllare il portale ufficiale per verificare se il tuo dispositivo è idoneo alla distribuzione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Terodex Radio, il notiziario Tech. Oggi 21 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta trasformando rapidamente il panorama manifatturiero, offrendo opportunità significative per snellire la produzione e raggiungere l'eccellenza operativa. Tuttavia, con l'integrazione di queste tecnologie avanzate nelle fabbriche, le aziende si trovano ad affrontare la necessità critica di bilanciare l'innovazione con una gestione responsabile della forza lavoro. Gli esperti del settore sottolineano l'importanza di affrontare i potenziali rischi, tra cui la perdita di posti di lavoro e la privacy dei dati, garantendo al contempo una transizione fluida per i dipendenti. L'obiettivo per i produttori è sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale per aumentare l'efficienza senza compromettere la sicurezza o la stabilità dei lavoratori umani. Amazon ha ufficialmente bloccato il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, dall'effettuare acquisti sulla sua piattaforma di e-commerce. La mossa mette in luce la crescente tensione tra i giganti tecnologici. Mentre Amazon cerca di proteggere il proprio mercato dagli strumenti di acquisto automatizzati di terze parti. Questa decisione arriva proprio mentre Meta spinge per integrare sempre più agenti di intelligenza artificiale autonomi nella vita quotidiana dei propri utenti, aprendo potenzialmente una nuova frontiera per la concorrenza nel settore della vendita al dettaglio. Le azioni di Qualcomm sono salite del 7% oggi, dopo un'importante dimostrazione della sua nuova tecnologia di interconnessione per l'intelligenza artificiale. La presentazione mette in luce il passaggio dell'azienda verso il calcolo ad alte prestazioni, segnalando una strategia che va oltre il suo tradizionale dominio nel mercato degli smartphone. Mentre Qualcomm acquisisce terreno nello spazio delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale, le azioni di altri produttori di componenti per semiconduttori, come Skyworks e Qorvo, sono rimaste invariate. Nel maggio del 2024, Ahad Ali era un contabile di successo che gestiva un team di 20 persone e si occupava di oltre 2.000 dichiarazioni all'anno. Facevamo la tenuta della contabilità, bilanci, tasse sulle vendite, imposte e tutto, racconta Ali. Era un'attività stabile in cui sarebbe stato facile restare, ma Ali ha iniziato a notare qualcosa. Apple sta chiudendo una causa collettiva relativa alle pratiche di privacy del suo assistente vocale Siri, con un fondo totale di 250 milioni di dollari destinato agli utenti idonei. Se possiedi un dispositivo di punta recente, come un modello iPhone 15 o 16 Pro, potresti avere diritto a richiedere una parte di questo risarcimento. Per ricevere la tua quota, che può arrivare fino a 95 dollari, devi seguire le istruzioni specifiche per la presentazione della domanda fornite dall'amministratore dell'accordo. Assicurati di controllare il portale ufficiale per verificare se il tuo dispositivo è idoneo alla distribuzione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Teradex Radio, il notiziario Tech. Oggi 21 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta trasformando rapidamente il panorama manifatturiero, offrendo opportunità significative per snellire la produzione e raggiungere l'eccellenza operativa. Tuttavia, con l'integrazione di queste tecnologie avanzate nelle fabbriche, le aziende si trovano ad affrontare la necessità critica di bilanciare l'innovazione con una gestione responsabile della forza lavoro. Gli esperti del settore sottolineano l'importanza di affrontare i potenziali rischi, tra cui la perdita di posti di lavoro e la privacy dei dati, garantendo al contempo una transizione fluida per i dipendenti. L'obiettivo per i produttori è sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale per aumentare l'efficienza senza compromettere la sicurezza o la stabilità dei lavoratori umani. Amazon ha ufficialmente bloccato il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, dall'effettuare acquisti sulla sua piattaforma di e-commerce. La mossa mette in luce la crescente tensione tra i giganti tecnologici. Mentre Amazon cerca di proteggere il proprio mercato dagli strumenti di acquisto automatizzati di terze parti. Questa decisione arriva proprio mentre Meta spinge per integrare sempre più agenti di intelligenza artificiale autonomi nella vita quotidiana dei propri utenti, aprendo potenzialmente una nuova frontiera per la concorrenza nel settore della vendita al dettaglio. Le azioni di Qualcomm sono salite del 7% oggi, dopo un'importante dimostrazione della sua nuova tecnologia di interconnessione per l'intelligenza artificiale. La presentazione mette in luce il passaggio dell'azienda verso il calcolo ad alte prestazioni, segnalando una strategia che va oltre il suo tradizionale dominio nel mercato degli smartphone. Mentre Qualcomm acquisisce terreno nello spazio delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale, le azioni di altri produttori di componenti per semiconduttori, come Skyworks e Qorvo, sono rimaste invariate. Nel maggio del 2024, Ahad Ali era un contabile di successo che gestiva un team di 20 persone e si occupava di oltre 2.000 dichiarazioni all'anno. Facevamo la tenuta della contabilità, bilanci, tasse sulle vendite, imposte e tutto, racconta Ali. Era un'attività stabile in cui sarebbe stato facile restare, ma Ali ha iniziato a notare qualcosa. Apple sta chiudendo una causa collettiva relativa alle pratiche di privacy del suo assistente vocale Siri, con un fondo totale di 250 milioni di dollari destinato agli utenti idonei. Se possiedi un dispositivo di punta recente, come un modello iPhone 15 o 16 Pro, potresti avere diritto a richiedere una parte di questo risarcimento. Per ricevere la tua quota, che può arrivare fino a 95 dollari, devi seguire le istruzioni specifiche per la presentazione della domanda fornite dall'amministratore dell'accordo. Assicurati di controllare il portale ufficiale per verificare se il tuo dispositivo è idoneo alla distribuzione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Teradex Radio, il notiziario tech. Oggi 21 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta trasformando rapidamente il panorama manifatturiero, offrendo opportunità significative per snellire la produzione e raggiungere l'eccellenza operativa. Tuttavia, con l'integrazione di queste tecnologie avanzate nelle fabbriche, le aziende si trovano ad affrontare la necessità critica di bilanciare l'innovazione con una gestione responsabile della forza lavoro. Gli esperti del settore sottolineano l'importanza di affrontare i potenziali rischi, tra cui la perdita di posti di lavoro e la privacy dei dati, garantendo al contempo una transizione fluida per i dipendenti. L'obiettivo per i produttori è sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale per aumentare l'efficienza senza compromettere la sicurezza o la stabilità del lavoro.

umani. Amazon ha ufficialmente bloccato il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, dall'effettuare acquisti sulla sua piattaforma di e-commerce. La mossa mette in luce la crescente tensione tra i giganti tecnologici. Mentre Amazon cerca di proteggere il proprio mercato dagli strumenti di acquisto automatizzati di terze parti. Questa decisione arriva proprio mentre Meta spinge per integrare sempre più agenti di intelligenza artificiale autonomi nella vita quotidiana dei propri utenti, aprendo potenzialmente una nuova frontiera per la concorrenza nel settore della vendita al dettaglio. Le azioni di Qualcomm sono salite del 7% oggi, dopo un'importante dimostrazione della sua nuova tecnologia di interconnessione per l'intelligenza artificiale. La presentazione mette in luce il passaggio dell'azienda verso il calcolo ad alte prestazioni, segnalando una strategia che va oltre il suo tradizionale dominio nel mercato degli smartphone. Mentre Qualcomm acquisisce terreno nello spazio delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale, le azioni di altri produttori di componenti pesano $1 million set aside for eligible users. If you own a recent flagship device, such as an iPhone 15 or 16 Pro model, you may be eligible to claim a portion of this payout. To receive your share, which can be up to $95, you must follow the specific filing instructions provided by the settlement administrator. Be sure to check the official claim portal to see if your device qualifies for a distribution. That's all for now. Thanks for listening and enjoy the music on Celodex Radio.

Teradex Radio, il notiziario tech. Oggi 21 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta trasformando rapidamente il panorama manifatturiero, offrendo opportunità significative per snellire la produzione e raggiungere l'eccellenza operativa. Tuttavia, con l'integrazione di queste tecnologie avanzate nelle fabbriche, le aziende si trovano ad affrontare la necessità critica di bilanciare l'innovazione con una gestione responsabile della forza lavoro. Gli esperti del settore sottolineano l'importanza di affrontare i potenziali rischi, tra cui la perdita di posti di lavoro e la privacy dei dati, garantendo al contempo una transizione fluida per i dipendenti. L'obiettivo per i produttori è sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale per aumentare l'efficienza senza compromettere la sicurezza o la stabilità dei lavoratori umani. Amazon ha ufficialmente bloccato il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, dall'effettuare acquisti sulla sua piattaforma di e-commerce. La mossa mette in luce la crescente tensione tra i giganti tecnologici. Mentre Amazon cerca di proteggere il proprio mercato dagli strumenti di acquisto automatizzati di terze parti. Questa decisione arriva proprio mentre Meta spinge per integrare sempre più agenti di intelligenza artificiale autonomi nella vita quotidiana dei propri utenti, aprendo potenzialmente una nuova frontiera per la concorrenza nel settore della vendita al dettaglio. Le azioni di Qualcomm sono salite del 7% oggi, dopo un'importante dimostrazione della sua nuova tecnologia di interconnessione per l'intelligenza artificiale. La presentazione mette in luce il passaggio dell'azienda verso il calcolo ad alte prestazioni, segnalando una strategia che va oltre il suo tradizionale dominio nel mercato degli smartphone. Mentre Qualcomm acquisisce terreno nello spazio delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale, le azioni di altri produttori di componenti per semiconduttori, come Skyworks e Qorvo, sono rimaste invariate. Nel maggio del 2024, Ahad Ali era un contabile di successo che gestiva un team di 20 persone e si occupava di oltre 2.000 dichiarazioni all'anno. Facevamo la tenuta della contabilità, bilanci, tasse sulle vendite, imposte e tutto, racconta Ali. Era un'attività stabile in cui sarebbe stato facile restare, ma Ali ha iniziato a notare qualcosa. Apple sta chiudendo una causa collettiva relativa alle pratiche di privacy del suo assistente vocale Siri, con un fondo totale di 250 milioni di dollari destinato agli utenti idonei. Se possiedi un dispositivo di punta recente, come un modello iPhone 15 o 16 Pro, potresti avere diritto a richiedere una parte di questo risarcimento. Per ricevere la tua quota, che può arrivare fino a 95 dollari, devi seguire le istruzioni specifiche per la presentazione della domanda fornite dall'amministratore dell'accordo. Assicurati di controllare il portale ufficiale per verificare se il tuo dispositivo è idoneo alla distribuzione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Teradex Radio, il notiziario tech. Oggi 21 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta trasformando rapidamente il panorama manifatturiero, offrendo opportunità significative per snellire la produzione e raggiungere l'eccellenza operativa. Tuttavia, con l'integrazione di queste tecnologie avanzate nelle fabbriche, le aziende si trovano ad affrontare la necessità critica di bilanciare l'innovazione con una gestione responsabile della forza lavoro. Gli esperti del settore sottolineano l'importanza di affrontare i potenziali rischi, tra cui la perdita di posti di lavoro e la privacy dei dati, garantendo al contempo una transizione fluida per i dipendenti. L'obiettivo per i produttori è sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale per aumentare l'efficienza senza compromettere la sicurezza o la stabilità dei lavoratori umani. Amazon ha ufficialmente bloccato il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta.

Muse, dall'effettuare acquisti sulla sua piattaforma di e-commerce. La mossa mette in luce la crescente tensione tra i giganti tecnologici. Mentre Amazon cerca di proteggere il proprio mercato dagli strumenti di acquisto automatizzati di terze parti. Questa decisione arriva proprio mentre Meta spinge per integrare sempre più agenti di intelligenza artificiale autonomi nella vita quotidiana dei propri utenti, aprendo potenzialmente una nuova frontiera per la concorrenza nel settore della vendita al dettaglio. Le azioni di Qualcomm sono salite del 7% oggi, dopo un'importante dimostrazione della sua nuova tecnologia di interconnessione per l'intelligenza artificiale. La presentazione mette in luce il passaggio dell'azienda verso il calcolo ad alte prestazioni, segnalando una strategia che va oltre il suo tradizionale dominio nel mercato degli smartphone. Mentre Qualcomm acquisisce terreno nello spazio delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale, le azioni di altri produttori di componenti per semiconduttori, come Skyworks e Qorvo, sono rimaste invariate. Nel maggio del 2024, Ahad Ali era un contabile di successo che gestiva un team di 20 persone e si occupava di oltre 2.000 dichiarazioni all'anno. Facevamo la tenuta della contabilità, bilanci, tasse sulle vendite, imposte e tutto, raccontali. Era un'attività stabile in cui sarebbe stato facile restare, ma Ali ha iniziato a notare qualcosa. Apple sta chiudendo una causa collettiva relativa alle pratiche di privacy del suo assistente vocale Siri, con un fondo totale di 250 milioni di dollari destinato agli utenti idonei. Se possiedi un dispositivo di punta recente, come un modello iPhone 15 o 16 Pro, potresti avere diritto a richiedere una parte di questo risarcimento. Per ricevere la tua quota, che può arrivare fino a 95 dollari, devi seguire le istruzioni specifiche per la presentazione della domanda fornite dall'amministratore dell'accordo. Assicurati di controllare il portale ufficiale per verificare se il tuo dispositivo è idoneo alla distribuzione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Lettera Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi 21 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta trasformando rapidamente il panorama manifatturiero, offrendo opportunità significative per snellire la produzione e raggiungere l'eccellenza operativa. Tuttavia, con l'integrazione di queste tecnologie avanzate nelle fabbriche, le aziende si trovano ad affrontare la necessità critica di bilanciare l'innovazione con una gestione responsabile della forza lavoro. Gli esperti del settore sottolineano l'importanza di affrontare i potenziali rischi, tra cui la perdita di posti di lavoro e la privacy dei dati, garantendo al contempo una transizione fluida per i dipendenti. L'obiettivo per i produttori è sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale per aumentare l'efficienza senza compromettere la sicurezza o la stabilità dei lavoratori umani. Amazon ha ufficialmente bloccato il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, dall'effettuare acquisti sulla sua piattaforma di e-commerce. La mossa mette in luce la crescente tensione tra i giganti tecnologici. Mentre Amazon cerca di proteggere il proprio mercato dagli strumenti di acquisto automatizzati di terze parti. Questa decisione arriva proprio mentre Meta spinge per integrare sempre più agenti di intelligenza artificiale autonomi nella vita quotidiana dei propri utenti, aprendo potenzialmente una nuova frontiera per la concorrenza nel settore della vendita al dettaglio. Le azioni di Qualcomm sono salite del 7% oggi, dopo un'importante dimostrazione della sua nuova tecnologia di interconnessione per l'intelligenza artificiale. La presentazione mette in luce il passaggio dell'azienda verso il calcolo ad alte prestazioni, segnalando una strategia che va oltre il suo tradizionale dominio nel mercato degli smartphone. Mentre Qualcomm acquisisce terreno nello spazio delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale, le azioni di altri produttori di componenti per semiconduttori, come Skyworks e Qorvo, sono rimaste invariate. Nel maggio del 2024, Ahad Ali era un contabile di successo che gestiva un team di 20 persone e si occupava di oltre 2.000 dichiarazioni all'anno. Facevamo la tenuta della contabilità, bilanci, tasse sulle vendite, imposte e tutto, racconta Ali. Era un'attività stabile in cui sarebbe stato facile restare, ma Ali ha iniziato a notare qualcosa. Apple sta chiudendo una causa collettiva relativa alle pratiche di privacy del suo assistente vocale Siri, con un fondo totale di 250 milioni di dollari destinato agli utenti idonei. Se possiedi un dispositivo di punta recente, come un modello iPhone 15 o 16 Pro, potresti avere diritto a richiedere una parte di questo risarcimento. Per ricevere la tua quota, che può arrivare fino a 95 dollari, devi seguire le istruzioni specifiche per la presentazione della domanda fornite dall'amministratore dell'accordo. Assicurati di controllare il portale ufficiale per verificare se il tuo dispositivo è idoneo alla distribuzione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Teradex Radio, il notiziario tech. Oggi 21 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta trasformando rapidamente il panorama manifatturiero, offrendo opportunità significative per snellire la produzione e raggiungere l'eccellenza operativa. Tuttavia, con l'integrazione di queste tecnologie avanzate nelle fabbriche, le aziende si trovano ad affrontare la necessità critica di bilanciare l'innovazione con una gestione responsabile della forza lavoro. Gli esperti del settore sottolineano l'importanza di affrontare i potenziali rischi, tra cui la perdita di posti di lavoro e la privacy dei dati, garantendo al contempo una transizione fluida per i dipendenti. L'obiettivo per i produttori è sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale per aumentare l'efficienza senza compromettere la sicurezza o la stabilità dei lavoratori umani. Amazon ha ufficialmente bloccato il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, dall'effettuare acquisti sulla sua piattaforma di e-commerce. La mossa mette in luce la crescente tensione tra i giganti tecnologici. Mentre Amazon cerca di proteggere il proprio mercato dagli strumenti di acquisto automatizzati di terze parti. Questa decisione arriva proprio mentre Meta spinge per integrare sempre più agenti di intelligenza artificiale autonomi nella vita quotidiana dei propri utenti, aprendo potenzialmente una nuova frontiera per la concorrenza nel settore della vendita al dettaglio. Le azioni di Qualcomm sono salite del 7% oggi, dopo un'importante dimostrazione della sua nuova tecnologia di interconnessione per l'intelligenza artificiale. La presentazione mette in luce il passaggio dell'azienda verso il calcolo ad alte prestazioni, segnalando una strategia che va oltre il suo tradizionale dominio nel mercato degli smartphone. Mentre Qualcomm acquisisce terreno nello spazio delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale, le azioni di altri produttori di componenti per semiconduttori, come Skyworks e Qorvo, sono rimaste invariate. Nel maggio del 2024, Ahad Ali era un contabile di successo che gestiva un team di 20 persone e si occupava di oltre 2.000 dichiarazioni all'anno. Facevamo la tenuta della contabilità, bilanci, tasse sulle vendite, imposte e tutto, racconta Ali. Era un'attività stabile in cui sarebbe stato facile restare, ma Ali ha iniziato a notare qualcosa. Apple sta chiudendo una causa collettiva relativa alle pratiche di privacy del suo assistente vocale Siri, con un fondo totale di 250 milioni di dollari destinato agli utenti idonei. Se possiedi un dispositivo di punta recente, come un modello iPhone 15 o 16 Pro, potresti avere diritto a richiedere una parte di questo risarcimento. Per ricevere la tua quota, che può arrivare fino a 95 dollari, devi seguire le istruzioni specifiche per la presentazione della domanda fornite dall'amministratore dell'accordo. Assicurati di controllare il portale ufficiale per verificare se il tuo dispositivo è idoneo alla distribuzione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Teradex Radio, il notiziario tech. Oggi 21 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta trasformando rapidamente il panorama manifatturiero, offrendo opportunità significative per snellire la produzione e raggiungere l'eccellenza operativa. Tuttavia, con l'integrazione di queste tecnologie avanzate nelle fabbriche, le aziende si trovano ad affrontare la necessità critica di bilanciare l'innovazione con una gestione responsabile della forza lavoro. Gli esperti del settore sottolineano l'importanza di affrontare i potenziali rischi, tra cui la perdita di posti di lavoro e la privacy dei dati, garantendo al contempo una transizione fluida per i dipendenti. L'obiettivo per i produttori è sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale per aumentare l'efficienza senza compromettere la sicurezza o la stabilità dei lavoratori umani. Amazon ha ufficialmente bloccato il nuovo agente di intelligenza artificiale di Meta, Muse, dall'effettuare acquisti sulla sua piattaforma di e-commerce. La mossa mette in luce la crescente tensione tra i giganti tecnologici. Mentre Amazon cerca di proteggere il proprio mercato dagli strumenti di acquisto automatizzati di terze parti. Questa decisione arriva proprio mentre Meta spinge per integrare sempre più agenti di intelligenza artificiale autonomi nella vita quotidiana dei propri utenti, aprendo potenzialmente una nuova frontiera per la concorrenza nel settore della vendita al dettaglio. Le azioni di Qualcomm sono salite del 7% oggi, dopo un'importante dimostrazione della sua nuova tecnologia di interconnessione per l'intelligenza artificiale. La presentazione mette in luce il passaggio dell'azienda verso il calcolo ad alte prestazioni, segnalando una strategia che va oltre il suo tradizionale dominio nel mercato degli smartphone. Mentre Qualcomm acquisisce terreno nello spazio delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale, le azioni di altri produttori di componenti per semiconduttori, come Skyworks e Qorvo, sono rimaste invariate. Nel maggio del 2024, Ahad Ali era un contabile di successo che gestiva un team di 20 persone e si occupava di oltre 2.000 dichiarazioni all'anno. Facevamo la tenuta della contabilità, bilanci, tasse sulle vendite, imposte e tutto, racconta Ali. Era un'attività stabile in cui sarebbe stato facile restare, ma Ali ha iniziato a notare qualcosa. Apple sta chiudendo una causa collettiva relativa alle pratiche di privacy del suo assistente vocale Siri, con un fondo totale di 250 milioni di dollari destinato agli utenti idonei. Se possiedi un dispositivo di punta recente, come un modello iPhone 15 o 16 Pro, potresti avere diritto a richiedere una parte di questo risarcimento. Per ricevere la tua quota, che può arrivare fino a 95 dollari, devi seguire le istruzioni specifiche per la presentazione della domanda fornite dall'amministratore dell'accordo. Assicurati di controllare il portale ufficiale per verificare se il tuo dispositivo è idoneo alla distribuzione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.